8:45 minutos, hako nene mwingi sita. Tsema le jwa kwa jelo jwa ona jita lunga, hako va amatsovo, ama alunya se higitiki susile hivitura yesu kula ka chakas na Justino Baka chakazi lui a shengelako a kalongolo pungoma a lisimulegi hinuka inumero 41 na hako Jesus Samadimoni hivitura yesu a jelo jwa mina a jilungi. Revitura isso. Olha, de cá, tem Ritazó Nordino Xambala. Nordino Xambala, na Raku Famba Quatsi Marumecane. Lui Angawina, Amova, Alibengambele, Akangoma. Ali Famba Quatsi Marumecane. Raku Nene, wa Famba wa Marumecane. Na Rina Laha, Nungana, Timiritina, Ngiratinga, Rita Famba, Rita Ngekela Mitiro, Kavana Kulur Vantiro. Valeri mila jitsunga kasi kwa tasimama ni mitiru. Hina wa marumekani hichitswa hitafamba kasi kuhia simama ni munga ni mitiru. Inordino Shamba.